shilade, wo hit die gale hoyate. Nage tankale, tanka shilade, hake zitale hoyate. Waka tankale, unka shilade, wo hit die gale hoyate. Nage tankale, tanka shilade, hake zitale hoyate. Waka tankale, unka shilade, wo hit die gale hoyate. Nage tankale.